0: Baba unaipiga simu vipi bana? Anza fujo zenu. Oh nalia. Oh nalia.
1: Mapenzi mapenzi jamani.
0: Muziki, biashara na matangazo, ni msome kama Simon kutoka Guta.
1: Oh nalia. Oh nalia.
0: Mapenzi mapenzi jamani. Muziki, biashara na matangazo.